0: sia il socialismo, che era la Unione Sovietica, che era l'Europa democratica. Oggi dove sta l'Europa democratica? Dove sta l'Unione Sovietica? Dove sta la possibilità di un'alternativa? E soprattutto, come cambiò antropologicamente parlando, da un punto di vista antropologico, come ha cambiato la popolazione del mondo? La differenza più contundente è che los fascistas del siglo XX era jóvenes, e il fascismo era un fenomeno della gioventù energica, futurista, espansionista. Il fascismo di oggi è un fascismo de viejos. Io lo so che molti giovani votano per Trump e per Milei, ma i giovani di oggi, tengo che dirlo, sono viejos. Sono viejos perché lo explica un joven teorico italiano che si chiama Cristian D'Amato, 28 anni, filosofo. Explica che l'età di un cerebro è producida per la quantità di stimolazioni neuroinformazionali. La intensità e la velocità delle informazioni, che non sono informazioni, sono stimolazioni neurali, questa velocità, questa intensità produce ogni un invecchiamento rapidissimo del cerebro umano. Potremmo dire che a 20 anni estás muy, muy viejo, perché has vivido demasiada experiencia sin poder elaborarla. Es el cerebro que perdió su capacidad de elaboración. Es el cerebro che ha perdido su capacità di emozionarsi, di percepire l'altro con ternura, con affezione. È il deseo che sta infermo, è il deseo che ha perdido la capacità di ponersi in relazione con il corpo dell'altro, perché il corpo ha desaparecido, perché il corpo está escondido más allá de una pantalla. Es la pantalla que llena la vida mental y emocional de una generación vieja desde el comienzo.
1: Y estos viejos, con esta aceleración de los procesos de comunicación, les lleva a un lenguaje que es desesperado totalmente. ¿Es desde la desesperación?
0: A mí me parece que sí, entendemos analizzare e comprendere il fondo del psichismo della nuova generazione, abbiamo che analizzare una forma estrema, minoritaria, se quieres, però estremamente significante del comportamento che si va generalizzando. Il suicidio by cop. El deseo de una extremización de la violencia hasta el punto de encontrar a alguien que te mata a ti. A mí me parece que los americanos que conocen muy bien este fenómeno, que es un fenómeno esencialmente norteamericano, usan la expresión suicide by cop para entender cuando un niño lleva la pistola, il fusile, il rifle di suo padre. Hay rifles in tutti i luoghi in questo paese, e vanno a una scuola, una iglesia, per matar, sperando che llegue un polizia per matarti a te. Eso es el esencial de la acción homicida, que llamamos tiroteo de masa, me parece, ¿no? Ese fenómeno es extremo, no estoy diciendo que es un fenómeno masivo, ¿no? Pero tiene un sentido profundo.